0: Sono le 2:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up!
6: Countdown! DJ Nick gives you the best music!

0: Lolo.
1: Sono le 3:01.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits Only at Radio Torino International.

0: Sono le 4.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: www.torinointernational.com. Click here.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

preferisci peste oameni pentru care nu mai pot.

0: Sono le 7:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino.

0: tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: din 2015, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Almanacco del giorno.
2: Martedì 11 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Chiara d'Assisi, fondatrice dell'Ordine delle Clarisse, grande figura della spiritualità francescana e proclamata da Papa Pio XII nel 1958, protettrice della televisione e delle telecomunicazioni. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 311 avanti Cristo. Secondo la correlazione astronomica più accreditata, questa data segna il punto di partenza del computo del tempo nella civiltà maya. Nel 1960 il paese africano, il Chad, ottiene la piena indipendenza dalla Francia, completando il percorso di decolonizzazione. Nel 1999 un'eclissi solare totale, visibile in Europa e in parte dell'Asia, incanta milioni di persone e una delle più osservate della storia. Nel 2003 la NATO assume il comando in Afghanistan. Per la prima volta nella sua storia l'Alleanza Atlantica assume la guida di una missione al di fuori dell'area euroatlantica, la forza di pace ISAF a Kabul. Sono nati oggi Massimiliano Maria Kolbe, presbiterio

0: dicevamo, di Santa Chiara. Nata ad Assisi nel 1194 da una famiglia nobile, scelse di spogliarsi di ogni ricchezza dopo aver ascoltato la predicazione di San Francesco. Fondò il monastero di San Damiano, dando vita a una comunità basata sulla povertà radicale e sulla preghiera. Nel 1240, secondo le cronache, riuscì a proteggere il monastero e la città di Assisi dall'attacco dei saraceni, mostrando semplicemente il Santissimo Sacramento. Nel 1958 Pio XII la nominò patrona della televisione, poiché, quando fu troppo malata per partecipare alla messa di Natale a San Damiano, ebbe la visione mistica della celebrazione proiettata sulle pareti della sua cella. Il proverbio con cui ci salutiamo: per Santa Chiara l'acqua è rara, ma se piove, piove per nove. È un po' diverso la giornata di oggi, e comunque vi auguro una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
1: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Italia d'oro di Martinenghi, Quadrella e Battocletti, la delusione di Jacobs. Madrid accusa Roma, agito solo per ragioni elettorali. La fuga segreta di Trump nascosta nel carrello del catering. E parleremo tra poco dopo davvero una breve pausa. Non andate via.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. In apertura i successi degli azzurri, lo sport. L'Italia si copre d'oro agli europei di nuoto e di atletica. Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Ital Nuoto Show in vasca a Parigi, una quadrella da record. Infila il quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martinenghi invece trionfa nei 100 rana. Terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Crisi di Ceuta, nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Per la Spagna l'atteggiamento del governo di Roma dopo la crisi, lungi dall'essere solidale come quello della stragrande maggioranza dei partner UE, è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Cresce comunque l'allarme per un possibile nuovo assalto nei prossimi giorni. In visita nell'ex Lave, il ministro degli esteri Álvarez avverte: chiunque entri in modo irregolare verrà rimpatriato. Bruxelles intanto continua a mediare e rassicura: i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei, la situazione tornerà alla normalità. Domani audizione del ministro Piantedosi al comitato Schengen. Ora andiamo negli Stati Uniti. Un'operazione da film. Il mese scorso, dopo il summit NATO di Ankara, Donald Trump è partito dalla Turchia per la Gran Bretagna con un volo militare segreto, mentre la Casa Bianca dichiarava che stava viaggiando a bordo dell'Air Force One. Il tycoon, svelano i media americani, sarebbe salito a bordo del 747 sotto gli occhi delle telecamere per poi essere trasferito segretamente su un C-32 della US Air Force nascosto in un container per il catering aeroportuale, quelli di solito utilizzati per caricare pasti prima del volo. Uno stratagemma messo in campo dopo che gli 007 hanno ritenuto credibile le minacce di Teheran di assassinare Trump. Si riaccende intanto la tensione negli stretti. Gli Houthi colpiscono un mercantile, 6 morti. A Hormuz gli Stati Uniti sparano su una nave panamense che violava il blocco. In Colombia si scava disperatamente tra le macerie a 2 giorni dal devastante terremoto che ha provocato centinaia di morti e oltre 4.000 dispersi nel nord-ovest del paese. Le stime statunitensi arrivano a 1.000 vittime, ma barlumi di speranza arrivano da storie come quelle di Cali, dove i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato che erano rimasti intrappolati nel crollo di un edificio di 5 piani, e un'altra giovane è rimasta sepolta per 30 ore. Gli Stati Uniti stanziano 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti. Il Papa si dice profondamente addolorato per la tragedia. Torniamo in Italia. Scontro su Ranucci il giorno dopo l'arresto di La Vitola. Salvini attacca e chiede che Report vada avanti senza di lui finché non sarà fatta chiarezza. Il conduttore sui social replica: vuole la mia sospensione. Ma è tutto il centrodestra a parlare di aspetto reputazionale che la RAI non potrà ignorare. La destra è giustizialista con Ranucci, report, e garantista con gli amici, la replica dell'opposizione. Ranucci è 3 volte vittima di un attentato grave, del tradimento da parte di un amico, in un delirante teatro della follia e di una campagna di linciaggio mediatico e politico, denuncia illegale. Ma l'umore in RAI, riunito il comitato etico, voci di sostituzione. Circolano i nomi di Mottola, Valesini o Ruffo. Oggi a Rebibbia l'interrogatorio di La Vitola, che in chat scriveva Ranucci: Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Si raccomanda tuttavia particolare prudenza per chi percorre la tangenziale di Torino a causa dei temporali con forti raffiche di vento e grandine segnalati tra Bruere e Scarmagno. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Ceuta, Madrid accusa Roma, agito solo per ragioni elettorali. La fuga segreta di Donald Trump nascosto nel carrello del catering, finta partenza sull'Air Force One dopo le minacce dell'Iran. 20 giorni di afa e l'ondata di calore più lunga dell'estate, tra pochissimo dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Mercoledì 12 agosto, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Per la Spagna l'atteggiamento del governo di Roma dopo la crisi di Ceuta, lungi dall'essere solidale come quello della stragrande maggioranza dei partner UE, è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali, sottolinea Madrid. Cresce comunque l'allarme per un possibile nuovo assalto nei prossimi giorni. In visita nell'exclave il ministro degli esteri Álvarez avverte: chiunque entri in modo irregolare verrà rimpatriato. Bruxelles intanto continua a mediare e rassicura: i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei, la situazione tornerà alla normalità. Domani audizione del ministro Piantedosi al comitato Schengen. Ora andiamo negli Stati Uniti. Un'operazione da film. Il mese scorso, dopo il summit NATO di Ankara, Donald Trump è partito dalla Turchia per la Gran Bretagna con un volo militare segreto, mentre la Casa Bianca dichiarava che stava viaggiando a bordo dell'Air Force One. Il tycoon, svelano i media americani, sarebbe salito a bordo del 747 sotto gli occhi delle telecamere per poi essere trasferito segretamente su un C-32 della US Air Force nascosto in un container per il catering aeroportuale, quelli di solito utilizzati per caricare pasti prima del volo. Uno stratagemma messo in campo dopo che gli 007 hanno ritenuto credibile le minacce di Teheran di assassinare Trump. Si riaccende intanto la tensione negli stretti. Gli Houthi colpiscono un mercantile, 6 morti. A Hormuz gli Stati Uniti sparano su una nave panamense che violava il blocco. In Colombia si scava disperatamente tra le macerie a 2 giorni dal devastante terremoto che ha provocato centinaia di morti e oltre 4.000 dispersi nel nord-ovest del paese. Le stime statunitensi arrivano a 1.000 vittime. Ma barlumi di speranza arrivano da storie come quelle di Cali, dove i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato che erano rimasti intrappolati nel crollo di un edificio di 5 piani, e un'altra giovane è rimasta sepolta per 30 ore. Gli Stati Uniti stanziano 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti. Il Papa si dice profondamente addolorato per la tragedia. Un'ultima notizia in chiusura: ha già battuto il record di durata rispetto alle ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. A separare le quattro ondate sono stati poi intervalli sempre più brevi. Tutti elementi che suggeriscono scenari in cui stagioni così calde possono diventare la normalità a causa di un nuovo meccanismo climatico. L'anticiclone africano si è spostato più a nord rispetto al passato, spiegano gli esperti. 2 nuove bocche intanto e nube di cenere sull'Etna. Caos voli ieri. Chiuso l'aeroporto di Catania. Oggi Italia, Europa con il naso all'insù per un'eclissi di sole che si preannuncia regina degli streaming, con decine di dirette su YouTube, X, Facebook, Netflix, Twitch e Amazon Prime. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
9: Attenzione. DJ Nick vi invita să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Ti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino, all'innesto con la tangenziale nord in direzione A21. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 216 tra Caprauna e Alto e sulla provinciale 101 tra Ceva e Monbasiglio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International.

0: Sono le 10:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Ceuta a Madrid accusa Roma, agito solo per ragioni elettorali. La fuga segreta di Donald Trump nascosto nel carrello del catering, finta partenza sull'Air Force One dopo le minacce dell'Iran. Scontro su Ranucci, Salvini attacca via da report. Riunito il comitato etico Rai, tra pochissimo dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buongiorno dalla redazione in questo caldo mercoledì 12 agosto. Al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Per la Spagna l'atteggiamento del governo di Roma dopo la crisi di Ceuta, lungi dall'essere solidale come quello della stragrande maggioranza dei partner UE, è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali, sottolinea Madrid. Cresce comunque l'allarme per un possibile nuovo assalto nei prossimi giorni. In visita nell'ex Lave, il ministro degli esteri Álvarez avverte: chiunque entri in modo irregolare verrà rimpatriato. Bruxelles intanto continua a mediare e rassicura. I controlli tra Italia e Spagna sono temporanei, la situazione tornerà alla normalità. Domani audizione del ministro Piantedosi al comitato Schengen. Ora andiamo negli Stati Uniti. Un'operazione da film. Il mese scorso, dopo il summit NATO di Ankara, Donald Trump è partito dalla Turchia per la Gran Bretagna con un volo militare segreto, mentre la Casa Bianca dichiarava che stava viaggiando a bordo dell'Air Force One. Il tycoon, svelano i media americani, sarebbe salito a bordo del 747 sotto gli occhi delle telecamere per poi essere trasferito segretamente su un C-32 della US Air Force, nascosto in un container per il catering aeroportuale, quelli di solito utilizzati per caricare pasti prima del volo. Uno stratagemma messo in campo dopo che gli 007 hanno ritenuto credibile le minacce di Teheran di assassinare Trump. Si riaccende intanto la tensione negli stretti. Gli Houthi colpiscono un mercantile, 6 morti. A Hormuz gli Stati Uniti sparano su una nave panamense che violava il blocco. In Colombia si scava disperatamente tra le macerie a 2 giorni dal devastante terremoto che ha provocato centinaia di morti e oltre 4.000 dispersi nel nord-ovest del paese. Le stime statunitensi arrivano a 1.000 vittime, ma barlumi di speranza arrivano da storie come quelle di Cali, dove i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato che erano rimasti intrappolati nel crollo di un edificio di 5 piani, e un'altra giovane è rimasta sepolta per 30 ore. Gli Stati Uniti stanziano 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti. Il Papa si dice profondamente addolorato per la tragedia. Torniamo in Italia. Scontro su Ranucci il giorno dopo l'arresto di La Vitola. Salvini attacca e chiede che report vada avanti senza di lui finché non sarà fatta chiarezza. Il conduttore sui social replica: vuole la mia sospensione. Ma è tutto il centrodestra a parlare di aspetto reputazionale che la Rai non potrà ignorare. La destra è giustizialista con Ranucci, report è garantista con gli amici, la replica dell'opposizione. Ranucci è 3 volte vittima di un attentato grave, del tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia e di una campagna di linciaggio mediatico e politico, denuncia illegale. Ma l'umore in Rai, riunito il comitato etico, voci di sostituzione. Circolano i nomi di Mottola, Valesini o Ruffo. Oggi a Rebibbia l'interrogatorio di La Vitola, che in chat scriveva Ranucci: Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente. Un'ultima notizia in chiusura: ha già battuto il record di durata rispetto alle ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. A separare le quattro ondate sono sono stati poi intervalli sempre più brevi. Tutti elementi che suggeriscono scenari in cui stagioni così calde possono diventare la normalità a causa di un nuovo meccanismo climatico. L'anticiclone africano si è spostato più a nord rispetto al passato, spiegano gli esperti. Due nuove bocche intanto e nube di cenere sull'Etna. Caos voli ieri. Chiuso l'aeroporto di Catania. Oggi Italia e Europa con il naso in su per un'eclissi di sole che si preannuncia regina degli streaming intorno alle 20 ore italiana, con decine di dirette su YouTube, X, Facebook, Netflix, Twitch e Amazon Prime. È tutto, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
9: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino in

0: 356-5151-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino, all'innesto con la tangenziale nord in direzione A21. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 216 tra Caprauna e Alto e sulla provinciale 101 tra Ceva e Monbasiglio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Torino International.
1: Gerda David
2: Manuel

0: Sono le 11:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Ceuta, Madrid accusa Roma, agito solo per ragioni elettorali. La fuga segreta di Donald Trump nascosta nel carrello del catering, finta partenza sull'Air Force One dopo le minacce dell'Iran. 20 giorni di afa e l'ondata di calore più lunga dell'estate, tra pochissimo dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buongiorno dalla redazione, nel studio Giuliano Ferrigno, esteri in apertura di giornale. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Per la Spagna l'atteggiamento del governo di Roma dopo la crisi di Ceuta, lungi dall'essere solidale come quello della stragrande maggioranza dei partner UE, è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali, sottolinea Madrid. Cresce comunque l'allarme per un possibile nuovo assalto nei prossimi giorni. In visita nell'exclave, il ministro degli esteri Álvarez avverte: chiunque entri in modo irregolare verrà rimpatriato. Bruxelles intanto continua a mediare e rassicura: i controlli tra Italia e Spagna sono temporanee, la situazione tornerà alla normalità. Domani audizione del ministro Piantedosi al comitato Schengen. Ora andiamo negli Stati Uniti. Un'operazione da film. Il mese scorso, dopo il summit NATO di Ankara, Donald Trump è partito dalla Turchia per la Gran Bretagna con un volo militare segreto, mentre la Casa Bianca dichiarava che stava viaggiando a bordo dell'Air Force One. Il tycoon, svelano i media americani, sarebbe salito a bordo del 747 sotto gli occhi delle telecamere per poi essere trasferito segretamente su un C-32 della US Air Force nascosto in un container per il catering aeroportuale, quelli di solito utilizzati per caricare pasti prima del volo. Uno stratagemma messo in campo dopo che gli 007 hanno ritenuto credibile le minacce di Teheran di assassinare Trump. Si riaccende intanto la tensione negli stretti. Gli Houthi colpiscono un mercantile, 6 morti. A Hormuz gli Stati Uniti sparano su una nave panamense che violava il blocco. E in Colombia si scava disperatamente tra le macerie a 2 giorni dal devastante terremoto che ha provocato centinaia di morti e oltre 4.000 dispersi nel nord-ovest del paese. Le stime statunitensi arrivano a 1.000 vittime, ma barlumi di speranza arrivano da storie come quelle di Cali, dove i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato che erano rimasti intrappolati nel crollo di un edificio di 5 piani, e un'altra giovane è rimasta sepolta per 30 ore. Gli Stati Uniti stanziano 15,5 milioni di dollari per gli aiuti. Il Papa si dice profondamente addolorato per la tragedia. Un'ultima notizia in chiusura: ha già battuto il record di durata rispetto alle ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. A separare le quattro ondate sono stati poi intervalli sempre più brevi, tutti elementi che suggeriscono scenari in cui stagioni così calde possono diventare la normalità a causa di un nuovo meccanismo climatico. L'anticiclone africano si è spostato più a nord rispetto al passato, spiegano gli esperti. 2 nuove bocche intanto e nube di cenere sull'Etna. Caos voli ieri. Chiuso l'aeroporto di Catania. Oggi Italia e Europa con il naso all'insù per un'eclissi di sole che si preannuncia regina degli streaming intorno alle 20 ore italiana, con decine di dirette su YouTube, X, Facebook, Netflix, Twitch e Amazon Prime. È tutto, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
8: Attenzione. DJ Nick, voi invitați să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51.

0: Sono le 12:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Ceuta, Madrid, accusa Roma, agito solo per ragioni elettorali. La fuga segreta di Donald Trump nascosta nel carrello del catering, finta partenza sull'Air Force One dopo le minacce dell'Iran. Scontro su Ranucci, Salvini attacca via da report. Riunito il comitato etico Rai, tra pochissimo dopo una pausa.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Questo mercoledì 12 agosto, esteri in primo piano. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Per la Spagna l'atteggiamento del governo di Roma dopo la crisi di Ceuta, lungi dall'essere solidale come quello della stragrande maggioranza dei partner UE, è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali, sottolinea Madrid. Cresce comunque l'allarme per un possibile nuovo assalto nei prossimi giorni. In visita nell'ex clave, il ministro degli esteri Álvarez avverte: chiunque entri in modo irregolare verrà rimpatriato. Bruxelles intanto continua a mediare e rassicura: i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei, la situazione tornerà alla normalità. Domani audizione del ministro Piantedosi al comitato Schengen. Ora andiamo negli Stati Uniti, un'operazione da film. Il mese scorso, dopo il summit NATO di Ankara, Donald Trump è partito dalla Turchia per la Gran Bretagna con un volo militare segreto, mentre la Casa Bianca dichiarava che stava viaggiando a bordo dell'Air Force One. Il tycoon, svelano i media americani, sarebbe salito a bordo del 747 sotto gli occhi delle telecamere per poi essere trasferito segretamente su un C-32 della US Air Force nascosto in un container per il catering aeroportuale, quelli di solito utilizzati per caricare pasti prima del volo. Uno stratagemma messo in campo dopo che gli 007 hanno ritenuto credibile le minacce di Teheran di assassinare Trump. Si riaccende intanto la tensione negli stretti. Gli Houthi colpiscono un mercantile, 6 morti. A Hormuz gli Stati Uniti sparano su una nave panamense che violava il blocco. E in Colombia si scava disperatamente tra le macerie a 2 giorni dal devastante terremoto che ha provocato centinaia di morti e oltre 4.000 dispersi nel nord-ovest del paese. Le stime statunitensi arrivano a 1.000 vittime, ma barlumi di speranza arrivano da storie come quelle di Cali, dove i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato che erano rimasti intrappolati nel crollo di un edificio di 5 piani e un'altra giovane rimasta sepolta per 30 ore. Gli Stati Uniti stanziano 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti. Il Papa si dice profondamente addolorato per la tragedia. Torniamo in Italia, scontro su Ranucci il giorno dopo l'arresto di La Vitola. Salvini attacca e chiede che report vada avanti senza di lui finché non sarà fatta chiarezza. Il conduttore sui social replica: vuole la mia sospensione, ma è tutto il centrodestra a parlare di aspetto reputazionale che la Rai non potrà ignorare. La destra è giustizialista con Ranucci, report è garantista con gli amici, la replica dell'opposizione. Ranucci è 3 volte vittima di un attentato grave, del tradimento da parte di un amico, in un delirante teatro della follia e di una campagna di linciaggio mediatico e politico, denuncia illegale. Ma l'umore in Rai, riunito il comitato etico, voci di sostituzione. Circolano i nomi di Mottola, Valesi, Salvini o Ruffo? Oggi a Rebibbia l'interrogatorio di La Vitola che in chat scriveva Ranucci: Berlusconi ti avrebbe fatto co-presidente. Un'ultima notizia in chiusura: ha già battuto il record di durata rispetto alle ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. A separare le quattro ondate sono stati poi intervalli sempre più brevi, tutti elementi che suggeriscono scenari in cui stagioni così calde possono diventare la normalità a causa di un nuovo meccanismo climatico. L'anticiclone africano si è spostato più a nord rispetto al passato, spiegano gli esperti. Due nuove bocche intanto e nube di cenere sull'Etna. Caos voli ieri. Chiuso l'aeroporto di Catania. Oggi Italia e Europa con il naso all'insù per un'eclissi di sole che si preannuncia regina degli streaming intorno alle 20 ore italiana, con decine di dirette su YouTube, X, Facebook, Netflix, Twitch e Amazon Prime. È tutto, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
10: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

Script Core.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Ceuta, Madrid, accusa Roma, agito solo per ragioni elettorali. La fuga segreta di Donald Trump nascosto nel carrello del catering, finta partenza sull'Air Force One dopo le minacce dell'Iran. 20 giorni di afa e l'ondata di calore più lunga dell'estate, tra pochissimo dopo una pausa.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. La crisi migranti in apertura di giornale. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Per la Spagna l'atteggiamento del governo di Roma dopo la crisi di Ceuta, lungi dall'essere solidale come quello della stragrande maggioranza dei partner UE, è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali, sottolinea Madrid. Cresce comunque l'allarme per un possibile nuovo assalto nei prossimi giorni. In visita nell'ex Slave, il ministro degli esteri Álvarez avverte: chiunque entri in modo irregolare verrà rimpatriato. Bruxelles intanto continua a mediare e rassicura: i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei, la situazione tornerà alla normalità. Domani audizione del ministro Piantedosi al comitato Schengen. Ora andiamo negli Stati Uniti. Un'operazione da film. Il mese scorso, dopo il summit NATO di Ankara, Donald Trump è partito dalla Turchia per la Gran Bretagna con un volo militare segreto, mentre la Casa Bianca dichiarava che stava viaggiando a bordo dell'Air Force One. Il tycoon, svelano i media americani, sarebbe salito a bordo del 747 sotto gli occhi delle telecamere per poi essere trasferito segretamente su un C-32 della US Air Force nascosto in un container per il catering aeroportuale, quelli di solito utilizzati per caricare pasti prima del volo. Uno stratagemma messo in campo dopo che gli 007 hanno ritenuto credibile le minacce di Teheran di assassinare Trump. Si riaccende intanto la tensione negli stretti. Gli Houthi colpiscono un mercantile, 6 morti. A Hormuz gli Stati Uniti sparano su una nave panamense che violava il blocco. In Colombia si scava disperatamente tra le macerie a 2 giorni dal devastante terremoto che ha provocato centinaia di morti e oltre 4.000 dispersi nel nord-ovest del paese. Le stime statunitensi arrivano a 1.000 vittime, ma barlumi di speranza arrivano da storie come quelle di Cali, dove i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato che erano rimasti intrappolati nel crollo di un edificio di 5 piani, e un'altra giovane è rimasta sepolta per 30 ore. Gli Stati Uniti stanziano 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti. Il Papa si dice profondamente addolorato per la tragedia. Un'ultima notizia in chiusura: ha già battuto il record di durata rispetto alle ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. A separare le quattro ondate sono stati poi intervalli sempre più brevi, tutti elementi che suggeriscono scenari in cui stagioni così calde possono diventare la normalità a causa di un nuovo meccanismo climatico. L'anticiclone africano si è spostato più a nord rispetto al passato, spiegano gli esperti. Due nuove bocche intanto e nube di cenere sull'Etna. Caos voli ieri. Chiuso l'aeroporto di Catania. Oggi Italia e Europa con il naso all'insù per un'eclissi di sole che si pronuncia regina degli streaming intorno alle 20 ore italiana, con decine di dirette su YouTube, X, Facebook, Netflix, Twitch e Amazon Prime. È tutto, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 6 Torino-Savona, tra il bivio per la 10 e il TAR in direzione Torino. Ci spostiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code in entrambe le direzioni. Ci occupiamo della provincia di Biella, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 408 nel comune di Sala Biellese. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Oltre 1.300.000.000 di dollari di aiuti alla Colombia, ha riaperti 6 aeroporti. Putin minaccia l'UE, risponderemo al sequestro delle navi. Cenere dall'Etna, voli sospesi a Catania. Tra pochissimo, dopo davvero una breve pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il terremoto in Colombia è in apertura. Il paese ha ricevuto proposte di aiuti economici per un valore complessivo superiore a 1 miliardo e 300 milioni di dollari dopo il devastante terremoto che ha colpito varie città. Paesi di tutto il mondo si sono fatti avanti, ha detto il vicepresidente, citando tra gli altri Svezia, Turchia, Stati Uniti, El Salvador, Giappone, Messico, Ecuador, Brasile e Svizzera, riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. Intanto si scava tra le macerie, le stime americane parlano di 1000 vittime. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio di 5 piani e un'altra giovane rimasta sepolta per 30 ore. Torniamo in Europa. Putin minaccia l'UE. I piani di alcuni paesi europei di sequestrare navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina. Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni simili a qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno, ha detto il presidente russo, riferisce la TASS, dalla nave ammiraglia della flotta del Pacifico dove è arrivato per assistere alle manovre militari. E restano sospesi i voli sull'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere lavica dall'Etna. L'ho reso noto la società che gestisce lo scalo. La decisione per l'attività eruttiva e della contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La società invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di andare in aeroporto. La cronaca si è svolto stamattina nel carcere di Rebibbia, all'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato lunedì con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre a Pomezia. I PM della DDA contestano l'aggravante del metodo mafioso. Resta latitante Gomez Tavares, factotum di Lavitola, ritenuto intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno. L'uomo sarebbe in Africa e i PM sono pronti a avviare le procedure per chiederne l'estradizione. Si è riunito intanto il comitato etico della RAI, che deve esprimere un parere sulla vicenda che riguarda Ranucci e la futura conduzione di Report. Forse già oggi la relazione sarà inviata all'amministratore delegato Rossi per le sue valutazioni. Voci di sostituzione, anche se è improbabile che il nome dell'eventuale successore spunti in tempi rapidi. Ancora cronaca, un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. L'assassino, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel piano centro abitato per poi darsi alla fuga. L'uomo sarebbe ancora ricercato. All'origine del gesto ci sarebbero questioni sentimentali. La vittima, che viveva a Cutro da tempo, era conosciuta in città perché lavorava come cameriere in un locale. Era l'ultima notizia per il momento. L'informazione torna alla prossima edizione.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali. Torino.

0: Sono le 15:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Ceuta, il nodo migranti, piante dosi al comitato Schengen, cenere dall'Etna, voli sospesi a Catania. Oggi

0: eclissi di sole. I milioni alla ricerca del sole sull'orizzonte, tra pochissimo, dopo una pausa.
1: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Buon pomeriggio dalla redazione in questo caldo mercoledì 12 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. La crisi di Ceuta in apertura, una lunga e dettagliata relazione pronta, curata nei minimi dettagli, illustra e spiega la scelta dell'Italia di sospendere temporaneamente l'accordo di Schengen con la Spagna dopo la crisi non del tutto risolta con l'ondata di decine di migliaia di immigrati all'inseguimento di un impossibile sogno europeo. Il ministro Matteo Piantedosi è pronto a comparire domani in audizione dinanzi al comitato parlamentare che si occupa del controllo sull'attuazione dell'accordo Schengen. Alle 14.30 Piantedosi è chiamato ad un confronto sui flussi migratori e sul caso spagnolo, che si preannuncia delicato per frizioni che si sono create con il governo Sanchez. Ribadirà la preoccupazione che ha spinto il governo a chiudere Schengen e le frontiere. Il terremoto in Colombia. Il paese ha ricevuto proposte di aiuti economici per un valore complessivo superiore a 1.300.000.000 di dollari dopo il devastante sisma che ha colpito varie città. Paesi di tutto il mondo si sono fatti avanti, ha detto il vicepresidente, citando tra gli altri Svezia, Turchia, Stati Uniti, El Salvador, Giappone, Messico, Ecuador, Brasile e Svizzera, riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. Intanto si scava tra le macerie, le stime americane parlano di 1.000 vittime. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio di 5 piani e un'altra giovane è rimasta sepolta per 30 ore. Torniamo in Europa. Putin minaccia l'UE. I piani di alcuni paesi europei di sequestrare navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina. Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni simili a qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno, ha detto il presidente russo, riferisce la TASS, dalla nave ammiraglia della flotta del Pacifico dove è arrivato per assistere alle manovre militari. E restano sospesi i voli sull'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere lavica dall'Etna, lo ha reso noto la società che gestisce lo scalo. La decisione per attività eruttiva e della contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La società invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di andare in aeroporto. La cronaca si è svolto stamattina nel carcere di Rebibbia, all'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato lunedì con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre a Pomezia. I PM della DDA contestano l'aggravante del metodo mafioso. Resta latitante Gomez Tavares, factotum di Lavitola, ritenuto intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno. L'uomo sarebbe in Africa e i PM sono pronti a avviare le procedure per chiederne l'estradizione. Si è riunito intanto il comitato etico della RAI, che deve esprimere un parere sulla vicenda che riguarda Ranucci e la futura conduzione di Report. Forse già oggi la relazione sarà inviata all'amministratore delegato Rossi per le sue valutazioni. Voci di sostituzione, anche se è improbabile che il nome dell'eventuale successore spunti in tempi rapidi. In chiusura, tutti pazzi per l'eclissi di oggi, un evento atteso da milioni di persone, sarà totale in Europa, chiaramente visibile in Islanda, in parte della Spagna, ma anche alcune isole siciliane a sud della penisola potranno ammirare l'oscurità al tramonto permettendo. Dall'Italia sarà solo parziale, ma le regioni di nord-ovest potranno godersi uno spettacolo quasi completo con l'oscuramento del disco solare che supererà comunque il 90%. In Italia lo spettacolo avverrà con il sole già prossimo al tramonto, a partire dalle 19.30 circa, e a seconda della posizione il massimo della copertura del sole potrebbe avvenire persino dopo il tramonto. Proprio per questo sarà fondamentale posizionarsi in un luogo in cui la vista verso nord-ovest sia il più possibile privo di rilievi montuosi o d'ostacoli. L'inizio dell'eclissi è previsto alle 19.25 a Torino, le 19.33 a Roma e Bari, mentre il culmine sarà alle 20.22 al nord e alle 20.12 a Roma, alle 19.53 a Bari, appena 3 minuti prima che il sole si troverà sotto l'orizzonte. era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Che intenzioni hai adesso?
3: Vedere il mondo.
4: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
3: Sì.
5: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
6: Questo è Merion the Road.

0: soltanto una cantautrice, un interprete, insomma un artista musicale, ma ormai è diventata a tutti gli effetti una presentatrice, e lo abbiamo constatato in più situazioni in questa estate 2026. Bentrovati nell'appuntamento di Meron Road, si ricomincia anche oggi, questo mercoledì 12 agosto, fino alle 17, sono Maria Teresa Mirelli. 12 agosto, tanto atteso per la famosa eclissi, di cui insomma ne continuiamo a parlare, ne abbiamo sentito parlare già da un anno oramai, e finalmente è arrivato il giorno fatidico. Anche noi di Torino International insomma daremo uno sguardo a quello che accadrà in questo 12 agosto, ma nel frattempo vi indico anche due celebrazioni di questa giornata, perché non è soltanto la giornata dedicata all'eclissi, ma è la giornata internazionale della gioventù, che è stata istituita nel 1999, e allo stesso tempo, a proposito di alimenti, lo sapete che insomma la parte alimentare per me è sempre sacra da raccontare, beh, oggi si celebra la giornata nazionale della frisella o fresella. La frisella è un tarallo di grano duro tipico del sud Italia che viene biscottato e bagnato con acqua prima di essere condito. Fino all'anno scorso d'estate c'era questa usanza malsana di bagnarla nell'acqua di mare, assolutamente vietato perché chiaramente porta davvero grandi disturbi. Invece viene bagnato con l'acqua, quella classica, e poi al di sopra si possono decidere una serie di condimenti come i pomodorini freschi, l'olio extravergine d'oliva, il sale, l'origano, il basilico, ed è sicuramente il piatto ideale in questo mese di agosto, un po' perché ci sono i prodotti dell'orto come ad esempio i pomodori cetrioli, un po' perché può essere un sostituto di un aperitivo classico creando qualcosa di diverso. Poi c'è addirittura chi lo propone come antipasto. Bene, entriamo nel vivo dell'appuntamento di Meron Road, lo faremo tra pochissimo come sempre qui su Torino International.
1: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto. Torino in

parlato di recente dei Queen, in realtà non si smette mai, ma il 27 luglio scorso se ne è parlato in maniera particolare perché in quel 27 luglio del 1986 i Queen si esibivano a Budapest, è stato il primo show rock di una band occidentale oltre la Cortina di Ferro e tra l'altro l'ultima esibizione dal vivo dei Queen al completo con Freddie Mercury. E proprio per celebrare questo concerto così importante ci sarà la possibilità di assistere ad un film concerto restaurato dal 7 all'11 ottobre di questo 2026 al cinema, quindi un'occasione da non perdere. Così come a proposito dei Queen e in particolar modo di uno dei componenti, Brian May, vi ricordo che ha conseguito un dottorato in astrofisica, è un grande appassionato di osservazione astronomica e attualmente lo si vede in Spagna perché anche lui vuole assistere all'eclissi solare di questo 12 agosto e quindi proprio in occasione di questo evento ha già manifestato attraverso una serie di suoi post e di suoi video sui social una serie di messaggi legati proprio all'osservazione sicura di questo speciale fenomeno che vi ricordo avverrà questa sera a seconda delle città, delle regioni, insomma della posizione, avrà un orario chiaramente diverso, ma l'importante è quello di munirsi dei famosi occhiali. Ma di questo e di tanto altro avremo modo chiaramente di raccontarlo sempre qui con Mary on the Road nel pomeriggio di Torino International.

0: 2021 c'era stata questa collaborazione tra gli Swedish House Mafia e The Weeknd, Moth to Flame, ma forse la cosa più importante è sapere che The Weeknd non si ritirerà. Vi ricordate, soprattutto chi lo segue, chi lo ama, che a gennaio 2025, quindi l'anno scorso, aveva pensato bene di ritirarsi, di andare in pensione o comunque di cambiare definitivamente, insomma, il suo ego, il suo alter ego, vale a dire The Weeknd, e continuare ad usare eventualmente per la musica il suo nome di battesimo, che è Abel, e poi Tesfaye, e questo insomma è il nome dell'artista. Ma successivamente ha ammesso che andare, diciamo, in pensione del suo alter ego non gli è piaciuto, non ha apprezzato questa sensazione, e così ha già comunicato ai fan che non vuole sparire, non vuole ritirarsi, ma sarà sempre qui, diciamo, nell'ambito della musica, per restare con i fan e soprattutto per fare una cosa che da sempre gli è piaciuta e gli piace fare. Bene, siamo contenti di questo ripensamento, perché The Weeknd è davvero un grandissimo artista. Forse nell'ambito del cinema non ha dato il suo massimo, però nell'ambito della musica non ha sicuramente uguali.
1: Hai nelle devare sungata? Bagajele făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: to Hell, Tai Verdes, alle 15.34, sempre nel nostro pomeriggio qui su Torino International. E dunque è arrivato il giorno delle eclissi solari, uno degli appuntamenti astronomici più attesi di questa estate, perché la Luna passerà davanti al Sole e quindi ne oscurerà il suo disco. In alcune aree del mondo questo fenomeno sarà totale, mentre dall'Italia, ormai lo sappiamo, sarà possibile osservare soltanto un'eclissi parziale. Diciamo che la differenza però sarà a seconda della zona, perché il nord-ovest è favorito, in Liguria addirittura la copertura del sole arriverà quasi al 90%, nel sud dipende, diciamo che è favorita di più la Sardegna. Il tutto inizierà a partire dalle ore 19.30 e poi, tra l'altro, a seconda delle città gli orari cambiano. In particolar modo vi posso dire che a Torino l'inizio è 19.28 con il picco massimo alle 20.22 e con la fine alle 20.34. Insomma, a seconda della città ci sarà la possibilità di vederla. Nel caso appunto della nostra città, la collina di Superga offrirà questa posizione direi favorevole rispetto al centro cittadino, tant'è vero che sono state potenziate le corse dei mezzi pubblici, è stata prevista anche l'apertura straordinaria della cremagliera Sassi Superga e quindi ci sarà l'occasione giusta per poter assistere a questo fenomeno incredibile. Ricordiamoci però che l'unica protezione indicata per osservare direttamente il sole, rappresentata dagli occhiali specifici per l'eclissi, che devono essere certificati, quindi mi raccomando non prendete quelle cose sotto banco, no, devono avere la certificazione ISO 12312-2 e devono essere indossati prima di rivolgere lo sguardo verso il sole, mantenuti durante tutta l'osservazione, anche perché non sono sufficienti i normali occhiali da sole, neanche se sono sovrapposti, non devono essere utilizzate filtri, pellicole radiografiche, occhiali da saldatore o altri filtri improvvisati, assolutamente no. Ricordate che il rischio non solo riguarda bambini e ragazzi, ma tutti, anche noi adulti, anche perché potrebbero comparire davvero delle gravi alterazioni o disturbi della vista. Insomma, godiamoci in santa pace questo fenomeno e evitiamo che poi la sera stessa o il giorno dopo inizino ad esserci tutta una serie di incidenti dettati proprio dall'osservazione errata di questo fenomeno, che accadrà proprio oggi, 12 agosto 2026.
1: Torino International.

sicuramente Taylor Swift qui con Look What, non le manda a dire, anche se lo fa in maniera silenziosa. Tutto è accaduto ancora una volta contro Mr. Donald Trump, perché il lunedì 3 agosto il profilo di TikTok Team Trump aveva pubblicato un video che lo mostrava insieme a sua moglie Melanie mentre guardavano i fuochi d'artificio da un balcone con in sottofondo August di Taylor Swift. Il tutto accompagnato anche da una didascalia ironica della serie Sono sicuro che Taylor Swift sarà entusiasta, insomma apprezzerà che abbiamo usato la sua canzone. Allora, Taylor non ha risposto pubblicamente, però venerdì l'audio era scomparso e nella versione americana di TikTok era apparso un avviso che recitava che il titolare di diritti non aveva reso disponibile questo brano in quel paese. E poi il video era rimasto online ma senza audio. Quindi Trump non ha lasciato passare tutto in maniera taciturna e cosa ha fatto il 7 agosto, sempre nel suo profilo, ha pubblicato un'immagine con layout di Spotify, la copertina di un album immaginario rosso come il colore del suo partito e con il suo bel faccione, no? Una sorta di parodia del titolo con cui Swift nel 21 aveva rieditato il suo album L'America e nella sua era rossa. Ecco, ancora una volta un'altra didascalia. Anche quel video è ora muto, perché diciamo che questa tattica la mette sempre in atto il presidente americano per provocare le varie artiste, quelle che chiaramente sa benissimo che sono contro di lui, innescando una reazione pubblica e soprattutto generando attenzione mediatica. Infatti gli account di Trump hanno usato non solo la musica di Taylor Swift ma anche quella di Ariana Grande, Katy Perry, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo e tante altri. Tutti chiaramente hanno protestato in maniera rumorosa e questo è l'effetto che Mr. Trump ha sempre voluto. Invece Taylor Swift ha cercato di non abboccare, infatti ha lasciato correre quando la Casa Bianca aveva utilizzato un'altra sua canzone, The Fate of Ophelia, quando hanno utilizzato i cartelloni del Madison Square Garden che ovviamente rappresentavano il suo matrimonio e che in realtà erano stati rieditati con uno slogan elettorale. Insomma, ha sempre cercato di non essere coinvolta in maniera evidente, nonostante lui, voglio dire Mr. Trump, più volte avesse dichiarato che odiava e odia Taylor Swift. Questa volta però Taylor ha deciso di scegliere il silenzio, lo stesso che accompagna i post di Donald Trump, in modo tale da non generare ulteriori commenti e soprattutto da evitare il classico fenomeno mediatico.

notizie che riguardano i Tears for Fears hanno a che fare con la speciale edizione celebrativa per il 40esimo anniversario del capolavoro Songs from the Big Chair, che è stata pubblicata il 14 novembre dello scorso anno. Attualmente non ci sono notizie in merito a possibili date di tour per questo 2026 o il 2027, ma la speranza, come si suol dire, è l'ultima a morire. Una pagina degli anni 80, era il 1985, proprio quando i Tears for Fears pubblicavano Everybody Wants to Rule the World, che in realtà il titolo doveva essere Everybody Wants to Go to War, cioè tutti vogliono andare in guerra, e poi chiaramente è stato cambiato il titolo ed è diventato una pietra miliare nata quasi per caso, perché fu aggiunta proprio all'ultimo momento in quello che era l'album Songs from the Big Chair, all'ultimo minuto, ed è diventato un successo planetario, vincendo il premio come miglior singolo ai Brit Awards nel 1986. È arrivato il momento di chiudere questa prima parte. La seconda tornerà come sempre nel pomeriggio di Torino International a partire dalle 16, subito dopo il radiogiornale, e io come sempre vi aspetto.

0: Sono le 16:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Oltre 1.300.000.000 di dollari di aiuti alla Colombia, riaperti 6 aeroporti. Putin minaccia l'UE, risponderemo al sequestro delle navi. Cenere dall'Etna, voli sospesi a Catania. Tra pochissimo, dopo davvero una breve pausa, restate qui con noi.

0: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura, andiamo in Colombia. Il paese ha ricevuto proposte di aiuti economici per un valore complessivo superiore a 1 miliardo e 300 milioni di dollari dopo il devastante terremoto che ha colpito varie città. Paesi di tutto il mondo si sono fatti avanti, ha detto il vicepresidente, citando tra gli altri Svezia, Turchia, Stati Uniti, El Salvador, Giappone, Messico, Ecuador, Brasile e Svizzera, riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. Intanto si scava tra le macerie, le stime americane parlano di 1000 vittime. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio di 5 piani e un'altra giovane rimasta sepolta per 30 ore. Torniamo in Europa, Putin minaccia l'UE, i piani di alcuni paesi europei di sequestrare navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina, Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni simili a qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno, ha detto il presidente russo, riferisce la TASS, dalla nave ammiraglia della flotta del Pacifico dove è arrivato per assistere alle manovre militari. E restano sospesi i voli sull'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere lavica dall'Etna, l'ha reso noto la società che gestisce lo scalo, la decisione per attività eruttiva e della contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La società invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di andare in aeroporto. La cronaca si è svolto stamattina nel carcere di De Bibbia, l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato lunedì con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre a Pomezia. I PM della DDA contestano l'aggravante del metodo mafioso. Resta latitante Gomez Tavares, factotum di Lavitola ritenuto intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno. L'uomo sarebbe in Africa e i PM sono pronti a avviare le procedure per chiederne l'estradizione. Si è riunito intanto il comitato etico della RAI che deve esprimere un parere sulla vicenda che riguarda Ranucci e la futura conduzione di Report. Forse già oggi la relazione sarà inviata all'amministratore delegato Rossi per le sue valutazioni. Voci di sostituzione anche se è improbabile che il nome dell'eventuale successore spunti in tempi rapidi. Ancora cronaca, un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Cutro nel Crotonese. L'assassino, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel piano centro abitato per poi darsi alla fuga. L'uomo sarebbe ancora ricercato. All'origine del gesto ci sarebbero questioni sentimentali. La vittima, che viveva a Cutro da tempo, era conosciuta in città perché lavorava come cameriere in un locale. Era l'ultima notizia per il momento. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: bene, sì, perché continua il nostro appuntamento nella seconda parte di Meron the Road, ancora una volta nel pomeriggio di Torino International. Lei è Chiara Paradisi, questo appunto è Tutto Bene e insomma vi do come sempre il benvenuto in questo nostro appuntamento pomeridiano anche di mercoledì 12 agosto, perché insomma, come vi ho già detto, per il momento Mary on the Road non va in vacanza, ma racconta ovviamente di vacanze e di altre curiosità. Una fra tutte, ad esempio, a che fare con la classifica delle regioni che sono le più potenti per quanto riguarda il nostro paese, anche se in realtà più che citarle lo immaginiamo già che tra le regioni sicuramente quelle più produttive, quelle che realizzano davvero PIL per il nostro paese e che chiaramente possono confrontarsi con quelle estere, ce ne sono in particolar modo quattro. Intanto l'Emilia Romagna, che fa parte sicuramente di questa lista, il Veneto, che ha un ottimo prodotto interno lordo, il Lazio e poi naturalmente lei, la Lombardia, che posso dire è sicuramente una vera e propria potenza economica, occupa la terza posizione a livello europeo con oltre 505 miliardi di euro di PIL e quindi voglio dire un risultato incredibile grazie a tutta una serie di aziende presenti e che chiaramente testimoniano come Milan e la Lombardia insomma riescono a trainare anche il nostro paese. Forse non tutti sono d'accordo, ma la realtà è questa ed è chiaramente visibile attraverso dei dati concreti. Ci ritroviamo tra pochissimo. Mary on the Road continua.
1: Tutti aspettano settembre. Tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.

0: Control c'è Teddy Swims nel pomeriggio di Torino International, così come c'è la conferma che Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono finalmente sposati. C'è stato questo annuncio, direi, social, anche se loro non hanno ancora confermato, ma certo che la notizia, direi, che è più che fondata, visto che compare una loro immagine delle due mani con le due fedi. Finalmente, insomma, il lieto sì è arrivato. La coppia si è sposata in forma civile a Cascais, siamo in Portogallo, proprio ieri. La cerimonia è stata intima e privata e devo dire che hanno fatto assolutamente bene, al fianco ovviamente di Ronaldo e di Georgina, chiaramente i cinque figli. Direi che è stata una cerimonia perfetta, del resto con la loro notorietà non avevano bisogno, insomma, di essere ancora una volta sotto l'occhio del ciclone. Ecco, quindi un qualcosa di privato, del resto talvolta fa bene anche alle loro vite, che sono da sempre così esposte da un punto di vista mediatico. Auguri dunque ai novelli sposi.
1: Torino International.

sempre nel pieno degli anni 80, era il 1988, quando gli 8 Wonder pubblicavano I'm Not Scared. E beh, direi che qui la firma è tangibile da parte dei Pet Shop Boys, perché insomma l'hanno inclusa anche nella loro versione dell'album pubblicato sempre nel 1988. E tra l'altro la particolarità di questo brano, che ha una versione, un lato B di questo 45 giri, che è tutto in lingua francese. Qualche stralcio l'abbiamo sentito anche in questa versione. A proposito di Patsy Kensit, l'inglesina che faceva innamorare davvero tutti e tutto, lei continua ad essere presente, del resto le sue attività si sono moltiplicate, non solo più come cantante, sta lavorando soprattutto come attrice, doppiatrice e testimonial. E poi si dedica molto non solo alla sua famiglia, ma a varie campagne di beneficenza. Bentrovati come sempre nell'appuntamento di Merion Road. Oggi è il 12 agosto, al di là dell'eclissi, molti già soffrono del cosiddetto August Blues, un po' come il Monday Blues, no? Perché ci sono momenti in cui, nonostante l'estate sia nel pieno delle sue giornate calde, a qualcuno di noi scatta già questa sensazione di ansia, soprattutto durante questo mese di agosto, no? Nonostante ci sia il sole, le serate all'aperto, il divertimento, ecco, c'è una sorta di malinconia che sembra paragonabile al classico magone della domenica sera, quando uno poi deve ricominciare il lunedì. E a questo August Blues c'è anche una spiegazione psicologica, perché non è un fattore, diciamo, meteorologico, ma molti chiedono se abbiano sfruttato al meglio il tempo a disposizione. Diciamo che non si rimpiange il caldo, il mare, la stagione in sé, ma piuttosto la versione di noi stessi che l'estate ci ha permesso di essere. E allora, per superare questo passaggio senza farsi schiacciare poi dal peso del rientro, ecco, bisogna cercare di ammortizzare l'impatto riprendendo le abitudini in modo graduale, magari con l'aggiunta di quei piccoli rituali estivi nella vita di tutti i giorni, che possono comunque aiutarci a riprendere ciò che è poi la nostra quotidianità. Quindi se siete un po' malinconici, se state soffrendo un po' d'ansia, potrebbe essere tutta colpa della malinconia di agosto. E adesso spazio alla redazione con il consueto appuntamento con l'Info Mobilità, e poi ci ritroviamo sempre qua nel pomeriggio di Torino International.

0: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo dell'A4 Torino-Milano, dove si rallenta per un incidente tra Santhià e Carisio in direzione Milano. Sull'A5 Torino-Aosta troviamo code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Monte Bianco. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per un incidente segnaliamo code tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Alessandria Sud in direzione Gravellona. Ci spostiamo sulla statale 211 della Lomellina dove si rallenta per lavori tra Pieve del Cairo e l'incrocio Borgo-Lavezzaro in entrambe le direzioni. Infine troviamo code per traffico intenso sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, con attese previste di circa 45 minuti per i veicoli in direzione Francia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: I Just Might, c'è Bruno Mars alle 16.30 in punto qui su Torino International, così come c'è un hotel assolutamente di design che può essere prenotato solo scrivendo una lettera a mano e inviandola tramite la posta ordinaria. Sì, in un mondo, in una quotidianità che ci impone insomma di essere sempre raggiungibili ovunque attraverso email, notifiche, messaggi, social, tant'è vero che la Commissione Europea parla ormai di una cultura del lavoro always one e always on, diciamo che abbiamo sempre più difficoltà a disconnetterci, ed ecco che arriva questo hotel che davvero è qualcosa di straordinario, anche perché può accogliere al massimo due persone, viene considerato una sorta di rifugio e si trova arroccato su questa isola El Hierro, che è la più remota di tutto l'arcipelago delle Canarie. La struttura, o meglio questo rifugio, si chiama El Elevador e prevede la totale disconnessione per l'intero soggiorno. Però, come vi dicevo, la cosa più bizzarra è il modo in cui si prenota. L'unico modo è quello di scrivere una lettera a mano, e magari non tutti si ricordano come si faccia, e mandarla appunto per posta ordinaria. Se poi la prenotazione con i tempi del caso viene accettata, allora si può prendere un volo internazionale, un altro volo interno, si guida per un'ora su strada sterrata e si arriva in questa isola, e soprattutto si arriva in questo hotel che è davvero particolare, anche perché si trova, come vi dicevo, nel luogo più selvaggio e remoto dell'arcipelago, e lontano dalle formule dell'ospitalità tradizionale, è pensato per accogliere una o due persone alla volta, mette al centro il silenzio e il rapporto con il paesaggio dell'isola. Anzi, anche gli spazi invitano a prendere le distanze dalla routine quotidiana e dalla tecnologia. Infatti qui non c'è né il wifi né la televisione, quindi c'è un indirizzo a cui scrivere questa lettera a mano, e basta andare poi sul sito e cercare comunque l'hotel El Elevador, e a questo punto non resta che aspettare una risposta che arriverà a sua volta per posta, se la richiesta ovviamente viene accolta. La lettera poi conterrà anche una prenotazione preliminare, un link in questo caso per accedere al calendario e le indicazioni necessarie per completare il soggiorno. Quindi una filosofia totalmente diversa dal solito, in una posizione remota che promuove la totale disconnessione e la ricerca del silenzio.
1: Torino International.

pensiamo che gli due si sono formati il 25 settembre del 1976 in quella che era la cucina dell'Harry Mullen Jr., e che tra l'altro ha avuto anche un intervento chirurgico al collo che aveva già affrontato in passato, e che è tornato comunque a lavorare in studio con la band. Sì, perché gli due, l'abbiamo detto già più volte, oltre ad essere impegnata in una serie di collaborazioni estive, stanno ultimando quello che sarà il nuovo album di inediti, la cui uscita è attesa per l'autunno 2026, in concomitanza anche con le celebrazioni dei 50 anni della fondazione del loro gruppo.

0: From Down Here, from a Living Room, Lola Young nel pomeriggio di Torino International. Avete notato che negli ultimi tempi si sente parlare soprattutto di Little Treat Culture, cioè la tendenza che invita a concedersi delle piccole ricompense quotidiane per celebrare i propri traguardi. Diciamo che questa tendenza in realtà era già presente nel 2024, ma adesso in questo 2026 esplosa soprattutto catturando l'attenzione della generazione Z e dei millennial, e quindi potremmo dire che non è un'invenzione recente, ma le sue basi derivano da quella che viene definita la token economy, cioè un sistema di incentivazione nato proprio in quelli che sono i gruppi di auto mutuo aiuto per il contrasto alle dipendenze. Già addirittura nel 1990, proprio nella serie TV Twin Peaks, c'era un suggerimento di farsi ogni giorno un piccolo dono imprevisto, che fosse una tazza di caffè, una camicia nuova, un pisolino, ecco, bisognava seguire questa sorta di strategia. E oggi questa filosofia rappresenta davvero una nuova tendenza da parte di queste ultime generazioni: concedersi un premio perché stimola il rilascio di dopamina, una sorta di autogratificazione, e quindi si sta meglio. Ora, il vero valore della Little Treat Culture risiede nella capacità di trovare la felicità anche nelle piccole cose, in quei gesti semplici, accessibili a tutti. Non bisogna prosciugare il proprio conto per sentirsi appagati. Quindi può essere una pausa per ascoltare un brano preferito, un caffè al bar, un abbraccio sincero, ecco, tutti i benefici emotivi. Del resto, insomma, i vuoti interiori, ricordiamoci che non si colmano accumulando oggetti, ma solo coltivando le relazioni umane. Quindi staccare magari dallo schermo dopo il lavoro, passeggiare nella natura, completare anche le faccende domestiche, possono davvero diventare delle occasioni per premiarsi, perché la chiave per vivere al meglio questa tendenza è nel celebrare le piccole sfide quotidiane attraverso delle esperienze gratificanti e autentiche.
1: Torino International.
2: Il tempo si sarebbe preso tutto, anche se noi eravamo lì. La tua mansarda e i dischi sul letto a parlarci nel buio. Dicevi ogni cosa resta se te la ricordi tu.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

0: 0266 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Torino International, la tua radio, la tua città.

0: manca davvero poco a quella che sarà l'eclissi tanto attesa di questo mercoledì 12 agosto 2026 e nello stesso giorno potremo osservare il picco delle Perseidi, quindi le famose stelle cadenti, e poi ci sono stati altri fenomeni che sono apparsi soprattutto questa mattina e che magari sono stati visibili per qualcuno ad occhio nudo perché c'era la possibilità di vedere Marte, Saturno, Giove e Mercurio insieme perché restavano bassissimi sull'orizzonte, immersi in quella che era la luce dell'alba. Ecco, insomma, tanti fenomeni che contraddistinguono questa speciale giornata che ovviamente avverrà in particolar modo con l'eclissi. Ma mentre attendete l'eclissi e poi di vedere le stelle cadenti, osservate anche la Via Lattea, perché dovrebbe essere particolarmente bella in quanto mostrerà il centro galattico in primo piano. E poi nella seconda metà sempre della notte potreste vedere anche Saturno, dovrebbe sorgere ad est verso le 23 e dovrebbe essere ben visibile fino verso l'una di notte, e prima dell'alba potreste ancora vedere Marte e Mercurio. Davvero una serie di fenomeni che si potranno osservare in cielo in questo 12 agosto e nella notte, insomma, per il 13 agosto. A voi tutti una buona eclissi, una buona serata, e noi ci ritroviamo domani sempre a partire dalle 15 per un nuovo appuntamento di Mary on the Road. Ciao da Maria Teresa.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Ceuta, il nodo migranti, piante dosi al comitato Schengen, cenere dall'Etna, voli sospesi a Catania, oggi l'attesa, eclissi di sole, i milioni alla ricerca del sole sull'orizzonte, tra pochissimo dopo una pausa.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa, visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione in questo mercoledì 12 agosto. Al microfono Giuliano Ferrigno. La crisi migratoria in apertura. Una lunga e dettagliata relazione pronta, curata nei minimi dettagli. Illustra e spiega la scelta dell'Italia di sospendere temporaneamente l'accordo di Schengen con la Spagna dopo la crisi non del tutto risolta con l'ondata di decine di migliaia di immigrati all'inseguimento di un impossibile sogno europeo. Il ministro Matteo Piantedosi è pronto a comparire domani in audizione dinanzi al comitato parlamentare che si occupa del controllo sull'attuazione dell'accordo Schengen. Alle 14.30 Piantedosi è chiamato ad un confronto sui flussi migratori e sul caso spagnolo, che si preannuncia delicato per frizioni che si sono create con il governo Sanchez. Ribadirà la preoccupazione che ha spinto il governo a chiudere Schengen e le frontiere. Il terremoto in Colombia. Il paese ha ricevuto proposte di aiuti economici per un valore complessivo superiore a 1 miliardo e 300 milioni di dollari dopo il devastante sisma che ha colpito varie città. Paesi di tutto il mondo si sono fatti avanti, ha detto il vicepresidente, citando tra gli altri Svezia, Turchia, Stati Uniti, El Salvador, Giappone, Messico, Ecuador, Brasile e Svizzera, riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. Intanto si scava tra le macerie, le stime americane parlano di 1000 vittime. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio di 5 piani e un'altra giovane è rimasta sepolta per 30 ore. Torniamo in Europa. Putin minaccia l'UE. I piani di alcuni paesi europei di sequestrare navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina. Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni simili a qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno, ha detto il presidente russo, riferisce la TASS, dalla nave ammiraglia della flotta del Pacifico dove è arrivato per assistere alle manovre militari. E restano sospesi i voli sull'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere lavica dall'Etna. L'ho reso noto la società che gestisce lo scalo. La decisione per attività eruttiva e della contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La società

0: Invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di andare in aeroporto. La cronaca si è svolta stamattina nel carcere di Rebibbia. L'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato lunedì con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre a Pomezia. I PM della DDA contestano l'aggravante del metodo mafioso. Resta latitante Gomez Tavares, factotum di Lavitola ritenuto intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno. L'uomo sarebbe in Africa e i PM sono pronti a avviare le procedure per chiederne l'estradizione. Si è riunito intanto il comitato etico della RAI, che deve esprimere un parere sulla vicenda che riguarda Ranucci e la futura conduzione di Report. Forse già oggi la relazione sarà inviata all'amministratore delegato Rossi per le sue valutazioni. Voci di sostituzione, anche se è improbabile che il nome dell'eventuale successore spunti in tempi rapidi. In chiusura, tutti pazzi per l'eclissi di oggi, un evento atteso da milioni di persone, sarà totale in Europa, chiaramente visibile in Islanda, in parte della Spagna, ma anche alcune isole siciliane a sud della penisola potranno ammirare l'oscurità al tramonto permettendo. Dall'Italia sarà solo parziale, ma le regioni di nord-ovest potranno godersi uno spettacolo quasi completo con l'oscuramento del disco solare che supererà comunque il 90%. In Italia lo spettacolo avverrà con il sole già prossimo al tramonto, a partire dalle 19:30 circa, e a seconda della posizione il massimo della copertura del sole potrebbe avvenire persino dopo il tramonto. Proprio per questo sarà fondamentale posizionarsi in un luogo in cui la vista verso nord-ovest sia il più possibile privo di rilievi montuosi o d'ostacoli. L'inizio dell'eclissi è previsto alle 19:25 a Torino, le 19:33 a Roma e Bari, mentre il culmine sarà alle 20:22 al nord e alle 20:12 a Roma, alle 19:53 a Bari, appena 3 minuti prima che il sole si troverà sotto l'orizzonte. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: O vară plină de hituri. Drop it like it's hot. Yeah! Summer. Torino International.

0: Torino International.
1: Tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Pregătește-te pentru cele mai noi hituri.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo dell'A4 Torino-Milano, dove si rallenta per un incidente tra Santhià e Carisio in direzione Milano. Sull'A5 Torino-Osta troviamo code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Montebianco. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per un incidente segnaliamo code tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Alessandria Sud in direzione Gravellona. Ci spostiamo sulla statale 211 della Lomellina dove si rallenta per lavori tra Pieve del Cairo e l'incrocio Borgo-Lavezzaro in entrambe le direzioni. Infine troviamo code per traffico intenso sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, con attese previste di circa 45 minuti per i veicoli in direzione Francia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Oltre 1.300.000.000 di dollari di aiuti alla Colombia, ha riaperti 6 aeroporti. Putin minaccia l'UE, risponderemo al sequestro delle navi. Cenere dall'Etna, voli sospesi a Catania. Tra pochissimo, dopo davvero una breve pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno. Il sisma in Colombia è in primo piano. Il paese ha ricevuto proposte di aiuti economici per un valore complessivo superiore a 1.300.000.000 di dollari dopo il devastante terremoto che ha colpito varie città. Paesi di tutto il mondo si sono fatti avanti, ha detto il vicepresidente, citando tra gli altri Svezia, Turchia, Stati Uniti, El Salvador, Giappone, Messico, Ecuador, Brasile e Svizzera, riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. Intanto si scava tra le macerie, le stime americane parlano di 1.000 vittime. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio di 5 piani e un'altra giovane rimasta sepolta per 30 ore. Torniamo in Europa. Putin minaccia l'UE. I piani di alcuni paesi europei di sequestrare navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina. Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni simili a qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno, ha detto il presidente russo, riferisce la TASS, dalla nave ammiraglia della flotta del Pacifico dove è arrivato per assistere alle manovre militari. E restano sospesi i voli sull'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere lavica dall'Etna, lo ha reso noto la società che gestisce lo scalo. La decisione per l'attività eruttiva e della contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La società invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di andare in aeroporto. La cronaca si è svolto stamattina nel carcere di Rebibbia all'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato lunedì con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre a Pomezia. I PM della DDA contestano l'aggravante del metodo mafioso. Resta latitante Gomez Tavares, factotum di Lavitola ritenuto intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno. L'uomo sarebbe in Africa e i PM sono pronti a avviare le procedure per chiederne l'estradizione. Si è riunito intanto il

0: Comitato etico della RAI che deve esprimere un parere sulla vicenda che riguarda Ranucci, la futura conduzione di Report. Forse già oggi la relazione sarà inviata all'amministratore delegato Rossi per le sue valutazioni. Voci di sostituzione, anche se è improbabile che il nome dell'eventuale successore spunti in tempi rapidi. Ancora cronaca, un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Cutro nel Crotonese. L'assassino, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel piano centro abitato per poi darsi alla fuga. L'uomo sarebbe ancora ricercato. All'origine del gesto ci sarebbero questioni sentimentali. La vittima, che viveva a Cutro da tempo, era conosciuta in città perché lavorava come cameriere in un locale. Era l'ultima notizia per il momento. L'informazione torna alla prossima edizione.
1: What time is it?
2: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
3: Summer is happiness.
4: Summer's coming up.
5: Summer is one of my favorite times of year.
2: Summer is here. Summer is here.
6: Happy summertime.
2: I'm my number one station.
7: Torino International.

0: Torino International.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Bentrovati con le notizie di viabilità. Sulla A5 Torino Aosta troviamo code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Montebianco. Traffico scorrevole sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi del versante italiano del traforo del Montebianco, dove segnaliamo code per traffico intenso con attese di circa un'ora per i veicoli in direzione del territorio francese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Tevere 1.
1: Ma il bravo stagione.

0: Nu uitați, ora viitoare avem și playlistul ascultătorilor. Rămâi pe 90.0 FM.
1: Sono le 19.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'Asta del Mobile.
5: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
8: Torino International News.
9: Ceuta, il nodo migranti, piante dosi al comitato Schengen. Cenere dall'Etna, voli sospesi a Catania. Oggi l'attesa, eclissi di sole. I milioni alla ricerca del sole sull'orizzonte, tra pochissimo, dopo una pausa.
10: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. In apertura a Ceuta, il nodo migranti. Una lunga e dettagliata relazione pronta, curata nei minimi dettagli. Illustra e spiega la scelta dell'Italia di sospendere temporaneamente l'accordo di Schengen con la Spagna dopo la crisi non del tutto risolta con l'ondata di decine di migliaia di immigrati all'inseguimento di un impossibile sogno europeo. Il ministro Matteo Piantedosi è pronto a comparire domani in audizione dinanzi al comitato parlamentare che si occupa del controllo sull'attuazione dell'accordo Schengen. Alle 14.30 Piantedosi è chiamato ad un confronto sui flussi migratori e sul caso spagnolo, che si preannuncia delicato per frizioni che si sono create con il governo Sanchez. Ribadirà la preoccupazione che ha spinto il governo a chiudere Schengen e le frontiere. Il terremoto in Colombia, il paese ha ricevuto proposte di aiuti economici per un valore complessivo superiore a 1.300.000.000 di dollari dopo il devastante sisma che ha colpito varie città. Paesi di tutto il mondo si sono fatti avanti, ha detto il vicepresidente, citando tra gli altri Svezia, Turchia, Stati Uniti, El Salvador, Giappone, Messico, Ecuador, Brasile e Svizzera, riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. Intanto si scava tra le macerie, le stime americane parlano di 1.000 vittime. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio di 5 piani e un'altra giovane è rimasta sepolta per 30 ore. Torniamo in Europa. Putin minaccia all'UE. I piani di alcuni paesi europei di sequestrare navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina. Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni simili a qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno, ha detto il presidente russo, riferisce la TASS, dalla nave ammiraglia della flotta del Pacifico dove è arrivato per assistere alle manovre militari. E restano sospesi i voli sull'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere lavica dall'Etna. L'ho reso noto la società che gestisce lo scalo. La decisione per l'attività eruttiva e della contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La società invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di andare in aeroporto. La cronaca si è svolto stamattina nel carcere di Rebibbia all'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato lunedì con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre a Pomezia. I PM della DDA contestano l'aggravante del metodo mafioso. Resta latitante Gomez Tavares, factotum di Lavitola ritenuto intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno. L'uomo sarebbe in Africa e i PM sono pronti a avviare le procedure per chiederne l'estradizione. Si è riunito intanto il comitato etico della RAI che deve esprimere un parere sulla vicenda che riguarda Ranucci e la futura conduzione di Report. Forse già oggi la relazione sarà inviata all'amministratore delegato Rossi per le sue valutazioni. Voci di sostituzione, anche se è improbabile che il nome dell'eventuale successore spunti in tempi rapidi. In chiusura, tutti pazzi per l'eclissi di oggi, un evento atteso da milioni di persone, sarà totale in Europa, chiaramente visibile in Islanda, in parte della Spagna, ma anche alcune isole siciliane a sud della penisola potranno ammirare l'oscurità al tramonto permettendo. Dall'Italia sarà solo parziale, ma le regioni di nord-ovest potranno godersi uno spettacolo quasi completo con l'oscuramento del disco solare che supererà comunque il 90%. In Italia lo spettacolo avverrà con il sole già prossimo al tramonto, a partire dalle 19.30 circa, e a seconda della posizione il massimo della copertura del sole potrebbe avvenire persino dopo il tramonto. Proprio per questo sarà fondamentale posizionarsi in un luogo in cui la vista verso nord-ovest sia il più possibile privo di rilievi montuosi o d'ostacoli. L'inizio dell'eclissi è previsto alle 19.00.

0: 19.25 a Torino, le 19.33 a Roma e Bari, mentre il culmine sarà le 20.22 al nord e le 20.12 a Roma, le 19.53 a Bari, appena 3 minuti prima che il sole si troverà sotto l'orizzonte. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: What time is it? It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
2: Summer is happiness.
3: Summer's coming up.
4: Summer is one of my favorite times of year.
1: Summer is here. Summer is here.
5: Happy summertime.
1: I'm my number one station. Number one station.
6: Torino International.

0: tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, al mattino addensamenti sulla pianura padana centro-occidentale con locali piovaschi, sereno poco nuvoloso altrove, nel pomeriggio instabilità aumento con acquazzoni e temporali, soprattutto su Alpi e Appennino, soleggiato su coste e pianure. In serata tempo in miglioramento, salvo residui fenomeni sulle Alpi. Al centro, al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, nel corso del pomeriggio instabilità aumento nelle zone interne con possibilità di acquazzoni in temporali sparsi. Entro sera tornano le condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite. Al sud tempo per lo più asciutto nel corso della giornata con cieli prevalentemente soleggiati su tutte le regioni, possibili comunque qualche temporale pomeridiano sui rilievi appenninici e dei rilievi interni delle isole maggiori. Fenomeni comunque in esaurimento entro sera con ampie schiarite ovunque. Temperature minime in lieve calo al centro-nord, in lieve rialzo al sud e massimi in calo al nord e medio versante adriatico e stazionario in lieve rialzo sul resto d'Italia. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

International. Love his music.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Oltre 1.300.000.000 di dollari di aiuti alla Colombia, ha riaperti 6 aeroporti. Putin minaccia l'UE, risponderemo al sequestro delle navi. Cenere dall'Etna, voli sospesi a Catania. Tra pochissimo, dopo davvero una breve pausa, restate qui con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Essere in apertura di giornale. Il terremoto in Colombia. Il paese ha ricevuto proposte di aiuti economici per un valore complessivo superiore a 1 miliardo e 300 milioni di dollari dopo il devastante terremoto che ha colpito varie città. Paesi di tutto il mondo si sono fatti avanti, ha detto il vicepresidente, citando tra gli altri Svezia, Turchia, Stati Uniti, El Salvador, Giappone, Messico, Ecuador, Brasile e Svizzera, riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. Intanto si scava tra le macerie. Le stime americane parlano di 1000 vittime. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio di 5 piani e un'altra giovane rimasta sepolta per 30 ore. Torniamo in Europa. Putin minaccia l'UE. I piani di alcuni paesi europei di sequestrare navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina. Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni simili a qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno, ha detto il presidente russo, riferisce la TASS, dalla nave ammiraglia della flotta del Pacifico dove è arrivato per assistere alle manovre militari. E restano sospesi i voli sull'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere lavica dall'Etna, lo ha reso noto la società che gestisce lo scalo. La decisione per attività eruttiva e della contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La società invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di andare in aeroporto. La cronaca si è svolto stamattina nel carcere di Rebibbia, all'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato lunedì con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre a Pomezia. I PM della DDA contestano l'aggravante del metodo mafioso. Resta latitante Gomez Tavares, factotum di Lavitola ritenuto intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno. L'uomo sarebbe in Africa e i PM sono pronti a avviare le procedure per chiederne l'estradizione. Si è riunito intanto il comitato etico della RAI che deve esprimere un parere sulla vicenda che riguarda Ranucci e la futura conduzione di Report. Forse già oggi la relazione sarà inviata all'amministratore delegato Rossi per le sue valutazioni. Voci di sostituzione, anche se è improbabile che il nome dell'eventuale successore spunti in tempi rapidi. Ancora cronaca, un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Cutro nel

0: Crotonese, l'assassino, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel piano centro abitato per poi darsi alla fuga. L'uomo sarebbe ancora ricercato. All'origine del gesto ci sarebbero questioni sentimentali. La vittima, che viveva a Cutro da tempo, era conosciuta in città perché lavorava come cameriere in un locale. Era l'ultima notizia per il momento. L'informazione torna alla prossima edizione.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore. Emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
1: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È l'una e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits Only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
7: DJ Nick gives you the best music.
8: Todo lo que veo perreo, perreo. A mí sí me gusta perreo, perreo. Todo lo que veo perreo, perreo.